di chi non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: La mia città è così contemporanea, moderna, dinamica, veloce, così asettica e piena di design. In due parole, sushi e cocaina.
1: E io bianca, vola nei cieli, linee di Nazca, fino nei quartieri, le linee dentro la Nazca. Non è un gioco fra sasso, forbice e carta.

funziona, inizia la bugia. Odiano in molti, la miseria vuole compagnia. Arrivo col tette d'oro, tu hai narici d'oro. L'hai fatta pippare a gratis frace, al cuore d'oro. Più vado avanti e più le differenze si assottigliano. Sia le brutte che le belle se la tirano. Giù da me si tira, poi si impenna su una ruota. Quella della fortuna, ma poi vanno tutti a rota. Di multinazionali tipo Coca-Cola, ma ti scende roba bianca dal naso, Coca-Cola. Il rap è come una droga, dovresti smettere.

0: angelo che si scioglie in gola, zucchero filato. Ho una faccia d'angelo ma non ho mai pregato, pietre addosso, pietre al collo, resti pietrificato. Per renderlo puro Gesù l'hanno sbiancato.
1: Take a me, sushi coca take away, spacco da una decade, mangio tanto mega 3.